Sono il mio cuore, il mio cuore, il mio cuore, il mio cuore, il mio cuore, il mio cuore, il mio cuore, il mio cuore, il mio cuore, il mio cuore, il mio cuore, il mio cuore, il mio cuore, il mio cuore, il mio cuore, il mio cuore, il mio cuore, il mio cuore, il mio cuore, il mio cuore, il mio cuore, il mio cuore, il mio cuore, il mio cuore, il mio cuore, il mio cuore, il mio cuore, il mio cuore, il mio cuore, il mio cuore, il mio cuore, il mio cuore, il mio cuore, il mio cuore, il mio cuore, il mio cuore, il mio cuore, il mio cuore, il mio cuore, il mio cuore, il mio cuore, il mio cuore, il mio cuore, il mio cuore, il mio cuore, il mio cuore, il mio cuore, il mio cuore, il mio cuore, il mio cuore, il mio cuore, il mio cuore, il mio cuore, il mio c